0: la robina, voglio ridere e schiattare.
1: Cenerentola vieni qua, cenerentola vieni qua, cenerentola vieni qua.

mi son detto al fosco e il chiaro. Mi son detto al fosco e il chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto

si sentiano per di sotto le campane ad indonar, tin ton tin ton tin ton tin ton, col cicciucciu di botto mi veniste a risvegliare.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carezze in casa è questa.

bellissima regina. L'una e l'altra ti verrà, e di nonno una dozzina ti ne poca placerà. Pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure ballo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di nonno una dozzina ti ne poca placerà. Piccolo cuore, bambolo là, piccolo cuore, bambolo là, e la gloria, e la gloria.

E che dite, quel principon, quantunque non conosca, sceglierà, v'invito, sposa più bella. Io cado in svenimento, alla favella è venuto il sequestro. Il principato per la spinal midolla ciò mi serpeggia, ed in una parola il sogno è storia ed il somaro volo. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Viscere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie state in cervello, parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarmi, si tratta niente meno. Che

0: di grazia, voi chi siete?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che padre non è padre, ma deponete sorelle, era vedova mia madre.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente dal levante, a scirocco e tramontana, con un bacio sull'istante,

0: come in si rozze spoglie, sì bel volto e gentil. Ma Don Magnifico non comparisce ancor, nunziar vorrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero il core delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto recitando da principe.
1: Domando un milion di perdoni. Dica, di scioltezza il prego.
0: Arriva!
1: E quando?
0: Fra 3 minuti.
1: 3 minuti? Ma figlie, sbrigatevi! Che serve? Le vado ad affrettare. Scusi, con queste ragazze benedette, un secolo

0: ali d'oro, mio maestro, sostien che in queste mura sto la bontà più pura.
1: Basta, basta, vedrem, alle sue figlie convien che m'avvicini.

0: bene, dico bene. Son tutte papà, son tutte papà.
1: Bestia, attento, ti spostati qua. Bestia.

graziosa, graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà?

0: sentir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda a sospirare, e mi mirava, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a
0: sospirare, e mi guarda
1: a sospirare, e mi
0: guarda
1: a sospirare,
0: e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a sospirare, e mi guarda a

0: tali patris, talem filia.
1: Grazie!
0: Altezza dell'altezza, che dice, mi confonde. Debolezze, vere figure etrusche.
2: Dico bene.
3: Cominci a dirle grosse.
2: Io recito da grande, e grande essendo, grandi le ho da sparare.
0: È il principotto, che non vi scappi, attenti.
4: Or dunque, seguitando quel discorso che non ho cominciato, dai miei lunghi viaggi ritornato, e il mio papà ha trovato che fra i quondam è capitombolato. E spirando ha ordinato che a vista qual cambiale io sia sposato o son diseredato. Ho fatto un invito a tutto il vicinato e trovando un boccone delicato per me l'ho destinato. Ho detto, ho detto. E adesso prendo fiato.

0: ragazze, se vi degnate, inciambellate il braccio ai nostri cavalieri. Il legno è pronto.
1: Andiamo, papà, eccellenza, non tardate a venire.
2: Che fai tu qui? Il cappello e il bastone.
1: Ma sì, signora.
0: Perseguitate presto con i piè baronali i magnifici miei quarti reali.
2: Tutti in carrozza e vengo.
3: Eppur colei vor rivedere.
2: Parà!

0: di vigne, di vendemmie, di vini, mi avete fatto una dissertazione. Lodo il vostro talento, si vede che ha studiato. Si porti sul momento dove sta il nostro vino conservato, e se sta saldo e intrepido al trivigesimo assaggio, lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingo i talenti e premio il saggio. Prence, l'altezza vostra è un pozzo di bontà, più se ne cava, più ne resta cavar. Figlie, vedete, non reccia il vostro merito, né la mia promozione, indizio certo. Clorintuccia, ti spina, tenete alle terre, vado in cantina.
1: Esamina, disvela e fedelmente tutto mi narrerai. Anch'io fra poco il corne tenterò. Del volto i vezzi svaniscono con l'età, ma il cuore...
2: Il cuore credo che sia un melone tagliato a fette, un timballo l'ingegno e il cervello una casa spigionata.
0: Il mio volere a forza d'un editto, eseguite trottando il cenno mio. Udiste?
1: Udì!
0: Fido, vassallo! Addio. Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatti al torno e che il

0: il grossetto. Ascolti questo bianco, dimmi anche il grossetto, mi favorisco.
1: Anime belle, mi volete spaccar? Non dubitate, ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, mio caro oggetto, per te sola mi batte il cuore in petto.

0: Campiniere, grazie, grazie. Che piace, che gira, vuole ancora, che gira, vuole ancora. Grazie, grazie. Che piace, che gira, vuole ancora, che gira, vuole ancora. Si venga a scrivere quel che dettiamo, segni la coppia, poi ne vogliamo.
1: C'è tutti a scrivere, tutti a scrivere.

magnifico. Questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, duca e barone, dell'antichissimo Monte Fiascone, grand intendente, gran presidente, con gli alti titoli, conventi, eccetera. E splenitudine.

0: et strangolato. Capito? Strangolato. Perché eccetera, la onda eccetera, nell'anno eccetera, parola eccetera. Perché eccetera, la onda eccetera, nell'anno eccetera, parola eccetera.
1: Parola eccetera, è fatto già. Parola eccetera, è fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città.

0: senza strepito e rumore. Zitto, zitto, piano, piano, senza strepito e rumore. Delle due quale il rumore esattezza e venerina. Zitto, zitto, zitto, zitto, piano, piano, piano, piano. Senza strepito, rumore, senza strepito, rumore. Delle due quale il rumore esattezza e verità. Zitto, zitto, piano, piano, delle due quale il rumore esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità.
1: Sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo tono, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
2: Stoppe, ok, quale non si fa.
0: Aridoro mi diceva che era figlio del barone.
2: Ai, maestro, tante stoppe, ok, quale non si dà.

0: sottovoce piano piano,
1: sottovoce zitto zitto, ma conviene mai
0: seguiamo se gittare, zitto zitto, sottovoce piano piano,
1: sottovoce
0: zitto zitto,
1: ma conviene mai
0: seguiamo se gittare,
1: sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo, sappiamo,

somiglia tanto tanto che son due gocce d'acqua. E quando a pranzo facevo un certo verso con la bocca, brontolavo fra me, per Bacco e lei. Ma come degli ebrei prender l'abito a loro, aver coraggio di venire fra noi, e per parlare coi lingi e squingi, e postarsene

0: ma sai tu che tempesta mi piomberebbe addosso se scopre il culo come ho dilapidato il patrimonio suo. Per abbigliarvi al vertelo ridotta è diventata un vero sacco d'ossa. Ah, se si scopre avrei trovato il resto del carrino.
1: E paventar potete a voi vicino.
0: Vi son buone speranze?
1: Oh.

non si scappa. Oh come, figlie mie benedette, si parlerà di me nelle gazzette. Questo è il tempo opportuno per rimettermi in piedi. Lo sapete, io sono indebitato, fino stivale a tromba ho ipotecato. Ma che flusso e riflusso avrò dei memoriali? Ah, questo solo è il paterno desio, che facciate il rescritto a modo mio. Ci intenderemo fra noi, viscere mie.

0: faticando un cantone,
1: e cavandoci cappello,
0: incominci, signor Barone, alla fila sua reale, portiere del memoriale.
1: Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto

0: mi rivolte verso setta, tutto addorito tu quenti, mi giti lo scoffietta, fece spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra, fa una piastra.

ragione che vorrebbe in impeguccio chi ne accade da un cioccio. Chi una parte va è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille?

0: anche Dandini mi sembra innamorato.
1: Eccoli, udir lor cui potrò celato.
2: Ma non fuggir, per Bacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
3: Mutai linguaggio, ho fatto via.
2: Ma che, il parlar d'amore è forse una stocca?

0: dico che da principe sono passato a far da testimonio.
1: E allora, se non ti spiaccio, allora m'avrai. Quali accenti son quelli?

0: Adunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura.
1: Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta.
0: È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta. E i miei germogli in queste stanze avete tarde erranno.
0: Tutti poi lo sapranno.
2: Per ora è un gran segreto.
3: E quale? E quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
0: Non giudicate in fretta.
1: Lo dica ad un papà.
0: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
3: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
0: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
3: Che volesse maritarsi con me?
0: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
0: Sia sigillato quanto rogrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreta.

una cosa stravagante. Ti farà strasecolar un segreto d'importanza. È una cosa stravagante. Vi farà strasecolar, strasecolar. Vi farà strasecolar, strasecolar. Senza batter, senza battere le ciglia, senza manco, senza manco dare il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi pianificato. Ogni sillaba contar, senza manco dare il fiato. Starò qui pietrificato, ogni sillaba.

0: consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglio son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, ben

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non manco sto a gran signori, tanto sempre i servitori me ne

principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: son d'andin il camerier. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Far la barba e pettinar.
2: Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, mi rendo conto.
0: O non si incomodi, non farà niente. O non si incomodi, non farà niente. Ma parta subito. Immantinente, immantinente.
2: Non partirò.
0: Lei partirà.
2: Sono un valore.
0: Grande bastone.
2: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
2: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci parleremo.
2: Non partirò. Partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
2: Ci rivedremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci parleremo. Pronto il bastone, lei partirà. Quel bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
2: Non partirò, non partirò.
0: Non partirò,
2: non partirò. Tengo leggero, ma tengo leggero un punto da passo.
0: Ma per un
2: che posso passo, che posso passo. Ma se non c'è mezza, non c'è mezza. Se c'è mezza, non c'è mezza. Se c'è mezza, non c'è mezza.
0: Questa
2: è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la

Amor pietoso favorisce il disegno. Anche la notte procellosa ed oscura rende più naturale questa avventura. La carrozza già è in pronta.

0: Ho fatto quello originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto.
1: Tutto? Perché quel cesto brutto? Voi mi fate così?
0: Perché? Per una certa strega che

0: fulmine vorrei che incenerisse il cameriere.
1: Ma dite, cos'è accaduto? Avete qua?

0: Scusate, amici, la carrozza del principe ribaltò. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi! Ma il principe dov'è?
0: Lo conoscete?
2: Lo scudiero? Guardate!
3: Signore, perdonate se è una combinazione!
1: Che dice, si figuri, mio padrone! E non senza perché venute qua, la sposa figlie mie, fra voi sarà! Ehi, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile!
3: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta ritornerà!
1: Ma che gli pare?
4: Sbriga, Cenerentola!
1: Dall'al principe, bestia!

Questo mondo avviluppato, questo gruppo rintrecciato, questo è un

0: vita che creder mio.
1: Per loro non son io, per loro non son io. Con l'anima plebea, con l'aria dottrinale, con l'anima plebea, con l'aria dottrinale.
0: Al fine, me su un bracciale, ecco il pallone attorno. Al fine, me su un bracciale, ecco il pallone attorno. E il gioco cato ormai, maestro, e il gioco

Io vi cercai la carità, voi mi scacciaste. E l'angiolina, quella che non fu sorda ai miseri, che voi teneste come vile ancella fra la cenere e i cenci, or salirà sul trono. Il padre vostro le debitor d'immense somme, tutta si mangiò la sua dote, e forse questa reliquia di padre

far grazia ed impetrar perdono. Nel vicinatrio io stesso presago dell'evento la festa nuziale ho preparata. Questo è il momento.